Questa è una cosa che io mi sono lasciato, non posso stare con loro.